State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. This is not a

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Questi sono i fatti. Questi sono i fatti.

sigaretta accorcia la vita ad una persona di 5 minuti. Nel 1950 eravamo 3 miliardi di persone, oggi siamo 6 miliardi.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Don't be silly.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Do you know the power of a saxophone? The soul of jazz? The bass of jazz.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero e con meno confini, invece di una società modello te

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: su via con me.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il Capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
2: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
1: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
4: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
5: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
4: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
6: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
4: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
7: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
8: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricci, io capricci, ma va bene così. Giù di lì, non rivestirsi,

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case, io e te, tanto il resto è tutto un cinema di scuse.

0: inside.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con tre azzurri nei quarti dello stesso Slam. Primo a centrare l'obiettivo, Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per due set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie-break nel quarto.
2: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
1: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ogier Aliassime, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo liquidato in tre set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
3: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quello mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
1: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5 set in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
4: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
1: Oggi conosceremo i primi due semifinalisti, Hoda Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e all'austriaco Oberleitner. Si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21.15 la finale d'andata dei play-off di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Basket, dopo il KO casalingo nella prima sfida, la Virtus Bologna reagisce e ancora davanti al pubblico amico travolge 98-79 Venezia in gara 2 delle semifinali scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 in programma giovedì. Domani gara 3 dell'altra sfida Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, il Valo Rugby Emilia, il via alle 18.15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati i nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21.15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: Ça.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Prendi

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and Blues.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Ci siamo amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, attraverso sei canzoni, una per ogni decennio. Naturalmente si parte da molto lontano.
3: Infatti partiamo andando ad ascoltare un gruppo musicale beat che durante la sua carriera si è spostato su un altro genere musicale, il pop melodico. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato inciso nell'autunno del 1968 con Gli occhi verdi dell'amore, I profeti.

0: Abbiamo appena ascoltato un bellissimo pezzo dei Profeti, Gli occhi verdi dell'amore, e adesso ci spostiamo di un decennio per andare ad ascoltare. Ce lo vuoi dire tu, Marco?
1: Allora, questa era la classica canzone dove vissero tutti felici e contenti. Mi innamorai di lei, lei di me e basta, fine. Non si capisce allora perché c'è stato un passato remoto, forse perché non c'è rimasto più niente. Vabbè, dai, questa era una considerazione che valeva quel che valeva. Passiamo a qualcosa di molto più scanzonato, anche se comunque le canzoni di questo artista calabrese non erano mai scontate, non erano mai facili. Non te regge più, stiamo parlando del mitico Rino Gaetano.

0: Purtroppo la devo tagliare, ma io le canzoni di Rino Gaetano le adoro, perché passano gli anni, passano i decenni. Questo è un pezzo degli anni 70, seconda parte degli anni 70, ma rimane un brano attualissimo, Non te regge più, perché sembra che, cioè, i decenni passano, ma le cose in questo paese non cambiano mai. Va bene, abbiamo così completato il percorso anche degli anni 70, passiamo agli anni 80.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. La sua celebrità è legata soprattutto agli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane. Nel 1983 esordisce a fine estate con il singolo Rocky Rollin, e lui è Scialpi.

0: Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo di Shelby con Rocky Rollin'. E adesso passiamo la voce a Marco.
1: Anni 90, si corre amici in Italia in sette note. Non abbiamo tantissimi minuti a disposizione. Il minimo indispensabile per farvi percorrere la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso un brano per ogni decennio. Dicevo, anni 90, ci stiamo avvicinando alla conclusione del secolo scorso, del millennio. Marcello Pieri, Femmina del 1993.
2: Nello sguardo

0: Marcello Pieri, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con il suo primo brano d'esordio, col quale partecipò al Festival Bar del 1993, risultando poi protagonista della canzone più venduta in quell'estate. E adesso salutiamo il passato secolo ed entriamo nel nuovo secolo.
1: Esatto, infatti gli anni 2000 hanno visto la nascita di nuovi talenti grazie a nuovi programmi televisivi che hanno sostituito eventi seguitissimi, come ad esempio il Festival Bar oppure il Disco per l'Estate. Stiamo parlando dei talent show. Il cantante che vi sto per presentare è stato scoperto proprio grazie a un talent show, Marco Carta, con Un grande libro nuovo.

0: Abbiamo ascoltato una canzone del 2009, un grande libro nuovo di Marco Carta, e ora ci spostiamo ai giorni nostri.
1: Ormai siamo ad un passo dai saluti, amici, in quanto il nostro tempo a disposizione scarseggia. Abbiamo solamente la possibilità di regalarvi l'ultimo brano per quest'oggi, dal 2009 al 2018, da un cantante all'epoca sconosciuto ad uno invece che di carriera ne aveva già fatta tanta. Luca Carboni.
2: Io non

0: Una grande festa a concludere il percorso di Italia in sette notti. Lui è stato Luca Carboni, che ha completato tutto il panorama delle sei canzoni che ci siamo divertiti a regalarvi per farvi conoscere, se non lo sapete già, un pizzico di storia della nostra canzone nazionale, la storia della musica italiana. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: A presto, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
0: Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, è arrivato l'appuntamento con Let the Music Play, la nostra sigla spiega tutto e quindi io evito di raccontarvi il tutto quanto. Allora, andiamo subitissimo con la musica, in quanto ne abbiamo parecchie anche quest'oggi da regalarvi, quindi inutile perderci in chiacchiere. Che dite? Partiamo molto forte, partiamo con un pezzo ovviamente degli anni 80, tutta la prima parte di Let the Music Play riguarderà la dance del penultimo decennio del Novecento. Partiamo con questo pezzo di Dana Dawson, molto romantico e decisamente spagnoleggiante, sebbene lei non lo fosse, eh? Assolutamente no. Oggi partiamo romantici, dai, è bello ogni tanto, eh? Romantic World, questo è il titolo del brano d'apertura di Let the Music Play in compagnia di Marco Mari, per ritrovare i grandi successi dance degli ultimi 30 anni del Novecento, che a noi che c'eravamo fanno tanto bene.

Eccola qua, la chitarrina spagnola che molto spesso non si sentiva quando questa canzone veniva all'epoca mixata in discoteca perché la si toglieva prima. Dana Dawson con la sua Romantic World ha aperto il nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, amici. Restiamo in tema di voci femminili, ragazzi, è questa, che artista! Stiamo parlando della meravigliosa Gloria Estefan con questa grintosissima Dr. Beat.

È la grinta cubana di Gloria Estefan con Dr. Beat nel nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play. Che dite? Diamo un'occhiata a quello che ci attende da qui alla conclusione, ovvero nel corso del programma, visto che siamo semplicemente all'inizio. Tutta la prima parte sarà d'appannaggio della musica dance degli anni 80, che si porterà via buona parte anche della seconda, tranne l'apertura che riserveremo al disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play invece li trascorreremo con la musica dance degli anni 90. Restiamo in tema ora di pezzi internazionali. Con noi c'è Michael Cretu e questa sua meravigliosa Samurai.

ha avuto un successo strepitoso questo motivo di Michael Cretu. Tra l'altro aveva una caratteristica, e ha una caratteristica che in pochi conoscono. Ha un'introduzione meravigliosa che noi all'epoca non di rado la si utilizzava come apertura in discoteca oppure come ripresa in discoteca dopo i lenti, quando magari li mettevamo. Ok, abbiamo ascoltato anche Michael Cretu con questa sua canzone intitolata semplicemente Samurai, lui che è stato marito di Sandra, un'artista dance che negli anni 80 in Germania ha avuto un ottimo successo, ma non solamente in Germania, perché Sandra ha avuto riscontri, oltre al fatto di essere una gran bella figliola, un po' in tutto il mondo. Intanto noi stiamo correndo verso il completamento di questa prima parte di Let the Music Play, amici. L'ultimo singolo che il sottoscritto Marco Mari vi vuole regalare prima della pausa è questo di Joe Cocker. Avete notato che finora abbiamo proposto solo pezzi internazionali? Ebbè, ogni tanto ci piace anche così, perché poi alla fine Let the Music Play non è riservato soltanto alla musica dance made in Italy, c'è anche quella, ha importanza, perché noi abbiamo fatto ottima musica dance negli anni 80, 90, ma anche 70, però è bello anche proporre questi pezzi internazionali. Joe Cocker, Unchained My Heart.

0: con Unchain My Heart di Mr. Joe Cocker si chiude la prima parte di Let The Music Play. Andiamo in pausa e tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

Rieccoci di nuovo insieme amici con il nostro Let the Music Play. Ci troviamo nella parte centrale del nostro appuntamento, quindi quella che si apre con il pezzo degli anni 70. Ragazzi, quest'oggi ripartiamo alla grande, ripartiamo con Never Can Say Goodbye. La voce è quella inconfondibile di Gloria Gaynor.

Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Ma quante volte è stata rifatta questa canzone, riproposta, rivestita, riadattata, riarrangiata? Insomma, ci hanno provato un pochino tutti dagli anni 70 ad arrivare in qua a dare una veste nuova a questo meraviglioso pezzo di Gloria Gaynor, che ci ha riportato per qualche minuto alla disco degli anni 70, la grande disco degli anni 70, che ora si fa da parte per passare all'ultimo pezzo della dance degli anni 80, almeno commerciale, anche perché poi tra 4 minuti la nostra attenzione si rivolgerà alla parentesi dedicata alla house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. E dopodiché ci saranno gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play con la dance degli anni 90. Ma adesso siamo ancora negli anni 80, siamo nel 1985, gli Erasure ci regalavano questa Who Needs Love, il loro primo grande successo, una delle tante invenzioni dell'ex leader Depeche Mode Vince Clarke. Who Needs Love? Erasure in Let the Music Play.

E con Unit Love di Mr. Vince Clarke e i suoi Avengers si chiude la parte commerciale degli anni 80. Adesso, amici, siamo pronti per tuffarci in quelle che sono le due canzoni della house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance, come amiamo dire noi. Quindi da qui alla seconda pausa ci saranno questi due pezzi dedicati appunto alla house music. Iniziamo con Alright di Sterling Void. Questa è la versione extended, quindi ha un'introduzione decisamente molto molto lunga. E quello è stato un periodo davvero cruciale nel mondo delle discoteche, perché si è passati da un modo di fare musica e di ballare decisamente orecchiabile, facile, coi ritornelli che tutti quanti potevano, insomma, farsi entrare facilmente nelle orecchie, invece ad un genere musicale molto più robusto, molto più ruvido.

baby. E questo era Sterling Void con All Right. Dai che stiamo arrivando alla conclusione anche di questa seconda parte, siamo a metà programma, giusti giusti amici. Vediamo di chiudere la house music con questo pezzo del 1990 di Sharada House Gang. Produzione italianissima, è particolare che finora non abbiamo messo nessun pezzo italiano, quindi vediamo di recuperare ora.

0: E con House Legend di Sharada House Gang, produzione by Gianfranco Bortolotti e la sua Media Records, si chiude la House Music, si chiude la parte centrale di Let the Music Play e andiamo in pausa.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: A noi vuole sei.
4: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto, da qui fino alla fine, e abbiamo a disposizione 17 minuti, ci permetterà di riassaporare alcuni pezzi degli anni 90. E quest'oggi, amici, partiamo fortissimo!

Mi permettete ogni tanto di tirarmela? Siamo partiti fortissimo in questa nostra ultima sessione del Music Play di quest'oggi con questo meraviglioso pezzo del 1996 dei 49ers. Mamma mia, quanto era bella! Troppo bella! Allora, restiamo in tema di pezzi estremamente grintosi.

Siamo partiti davvero fortissimo, prima con i 49ers, Baby I'm Yours, poi con Trivial Voice, questa The Beat of the Flamenco. Adesso vediamo, amici, in Let the Music Play di tirare un tantino il fiato, che dite? Dai, rallentiamo le battute per minuto e ci gustiamo questa raffinata Sima o Saima. Kiss My Lips, qui siamo nel 1992. Tuttavia, anche questo, come i precedenti, è una produzione italianissima. E qui c'erano gli zampini di Albertino.

per me non era affatto banale la voce di quest'artista, Saima oppure Sima. Per noi, chiamiamola dance, è stata importante per un paio d'anni tra il 1991 con Sensitivity MCJ, featuring appunto Saima o Sima, e poi con questa Kiss My Lips. Però di lei si sono perse le tracce e mi dispiace perché aveva un modo di cantare che a me è sempre piaciuto parecchio. Nel frattempo, ragazzi, accantoniamo anche questa produzione. Fin qui abbiamo avuto tre pezzi italianissimi. Ora vediamo di completare la nostra ultima sessione di Let the Music Play. Gli ultimi 4 minuti li regaleremo ad un pizzico di musica, anche se sembra impossibile, tedesca. Eh sì, ragazzi, infatti sembra impossibile, però i Mr. President arrivano proprio dalla Tedeschia.

0: sembra lento, ma non lo è proprio, Coco Jumbo dei Mr. President a completare la nostra ultima parte di Let the Music Play. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 51 minuti a disposizione, dunque vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima per ballare i ritmi degli ultimi 30 anni del Novecento. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Ma dai, che è arrivata la nuova summer, noi la accendiamo prima di tutti, prima degli altri, durante la prima settimana del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza radio televisiva preferita. Sulle mano, sulle mano. Quelli bravi dicono sulle mani, perché dovrei dire sulle mani, mi devo contraddistinguere nella mia stupidità effettivamente, o comunque nel mio essere seguito, seguitissimissimissimissimo. Ragazzi, buona settimana e soprattutto buona festa, visto che questa settimana, se non vado errato, è corta, perché comunque c'è il 2 giugno che ci permette di vivere questa settimana in maniera corta. Un saluto meraviglioso a tutti coloro che dicono potevo andare in vacanza, potevi prenotare se volevo andare in vacanza, però insomma, a parte gli scherzi, noi siamo qua a tenerti compagnia qualunque cosa tu faccia, amico radioascoltatore, con la nostra stupidità. Sai perfettamente che non cambia assolutamente nulla dal periodo estivo a quello invernale, dall'invernale all'estivo, perché la fantasia di Simone Papini non è così eccellente. Però ci sono durante le settimane estive, quando partirà ufficialmente anche a livello comunque sia di stagione, l'estate, sappi che si gioca e si vincono le ricariche. Almeno così ci sei e andiamo rigorosamente in onda, in diretta, e per fare contenta Consuelo di Fiuggi, lo ripeterò, la prima settimana di giugno, ecco qua, così almeno 2026, è vero, mi sono dimenticato di dirlo, se no magari che ne sai, ti puoi dimenticare anche che tipo di anno stai vivendo. E invece così, benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, prima settimana di giugno, lo dico ancora oppure no? Basta, se no si incazza, già.

0: finalmente il nostro guru pensatore non è più pensatore e non è più guru, perché sta per diventare probabilmente un sottoposto di questo gruppo inutile, della nostra inutile matrona. Guarda, è inutile che la fa tanto lunga, perché tanto lei è destinata anche a uscire, secondo
1: perché
0: me.
1: Quindi sommato,
0: sì, cosa? Cosa?
1: Cos'è? Un ex guru, esatto, ancora, cioè il titolo di pensatore.
0: Sì, ancora, ma per un po', perché poi sinceramente a me appena mi stufa un altro po', io la destabilizzo subito.
1: Però, guardi, assolutamente privo di ogni risorsa.
0: Esattamente. E mi sta già stancando e abbiamo parlato per qualche secondo, se pensi un po'.

0: Cioè lei, pensatore, c'ha proprio il potere di farmele frantumare, guardi.
1: Emotiva.
0: Emotiva, sì.
1: Quindi non mi resta che...
0: Ed è andarsene.
1: Simone, potevi anche... comporre un
0: no,
1: motivo
0: io ormai sono un compositore
1: leggermente più speranzoso,
0: no, speranzoso
1: leggermente più
0: assolutamente no
1: stimolante
0: ma stimolante di che? Lei
1: per
0: mi stimola
1: darmi
0: sì cosa
1: una
0: cosa nulla
1: un po' di speranza.
0: Ma la speranza di che? Lei ha avuto veramente anni per darci delle speranze, ma non essendo un grande guru effettivamente l'unica soluzione è essere il prossimo sottoposto della capanna.

0: Nella capanna internazionale dobbiamo tutti imparare a vivere come fa la nostra matrona internazionale, la quale ci insegna non soltanto a vivere ma anche a intraprendere cammini e percorsi interiori veramente fondamentali, proprio come ha fatto lei effettivamente. Chi è che però non ha ancora compreso tutto ciò è il nostro pensatore.
1: Io devo dire, sì, non posso dire i suoi pregi, i suoi difetti.
0: Allora di che cosa vuole parlare?
2: E allora che ci ha chiamato a fare poi, tra l'altro, per farmi perdere tempo a me, che c'ho veramente da essere seguito da 10 miliardi di persone, eh? Allora, che mi chiama a fare? Se non può dire questo, non può dire quello, la faccia finita. E santa pazienza. Ci riproviamo tra poco.

0: tempo da perdere, dai.
1: Mi ispiro sistematicamente, costantemente,
0: pedissequamente. Ora ha mangiato lo zingarello
1: con una persona che non fa più parte di questo gruppo.
0: E non lo dica allora, dai. Scusi.
1: Ci ha abbandonato.
0: Ci ha abbandonato perché probabilmente era molto più intelligente di tutti noi messi insieme. Se l'è fatta questa domanda? È probabile, cioè così, pensatore, glielo dico. Se l'è chiesto perché questa persona ha abbandonato, perché forse non la sopporta più manca lei, eventualmente, non lo so, eh. There is a new boy band in town. Super cool, super nice, hottest hit.

0: Però io dovrò continuare a parlare con queste persone inutili della capanna internazionale. Noi dobbiamo diventare veramente dei seguaci della nostra matrona. Il nostro pensatore non mette al primo posto la sua matrona, no, colei che ci insegna a vivere. Il nostro pensatore effettivamente ha una grande ammirazione per qualcuno che non fa più parte del gruppo della matrona inutile. Di chi? Di chi?
1: Non, no, ci non ha lo può dire. Anzi, non mi ha ritenuto.
0: Sì, esatto.
1: Esatto,
0: effettivamente sì, è vero, è vero. Neanche io, effettivamente, perché lei è un po' polemico, quindi non mi piace.
1: Io cerco di imitarmi. Ecco,
0: ah, ok,
1: prima
0: meno male.
1: Sì? Devo dire, Simone,
0: sì, cosa?
1: C'è questa persona, non posso dire nella località.
0: Allora, se non può dire la località, non può dire il nome, non può dire il cognome, l'età, scusi, ma ci sono talmente tante persone che ce l'hanno con lei e con la matrona che potremmo tirare giù una lista della spesa.
1: Altrimenti si riconoscerebbe subito e non è giusto.
0: Giusto, no, anche perché gliel'ho detto, c'è un sacco di gente che c'era su con voi due. Io mi farei una domanda. Si dia una risposta, poi si faccia una domanda. E noi continuiamo ad ascoltare la nostra musica, amici radioascoltatori di Tempo Zero. È

0: La balliamo, l'ascoltiamo sulla nostra emittente radio televisiva preferita, già in classifica in Viral Chart, Global Chart. Pensatore, veramente c'era un sacco di gente che c'era su con voi.
1: Anche è giusto, certo, immagino, effettivamente.
2: Lo devo dire, c'ho anche una gigantografia
0: di questa persona che l'ha sfanculata. Ok.
2: Da letto.
0: Che cosa fa?
2: Comunque mi ispiro ogni volta.
0: Meno male.
2: Genufletto ogni sera.
0: Meno male, così almeno può crescere anche a livello culturale, eh.

0: Un pezzo musicale che ci fa muovere le teste, che abbiamo incontrato anche in Tempo Zero Viral Chart, Global Chart, da questa settimana è Tempo Zero Summer Selecta. Il grande Rosa Chemical, quando la musica ti racconta con un testo musicale così profondo, però ti fa anche riflettere e muovere la testa. Lo possiamo fare un applauso a Rosa Chemical? E voi direte, ma noi? Sì, voi, sì. Cioè voi che siete il popolo di Tempo Zero e noi che siamo veramente seguitissimissimissimissimi, e vi teniamo compagnia. Ragazzi, ci sentiamo tra pochissimo, fermi in Syndication sulla nostra frequenza. Si torna tra poco, ma intanto si va in pausa, eh.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: L'avete riconosciuta o no? Amici radioascoltatori, ma certo che l'avete riconosciuta. Amici, benvenuti, bentrovati. Un sogno di mezz'estate è Tempo Zero Gold, la versione estiva del vostro sogno di mezz'estate in questa settimana, che inizia corta, tra l'altro. Inizia corta perché c'è ovviamente la pausa del 2, quindi chi ovviamente

settembre, questa è ufficialmente la stagione radiotelevisiva, quindi di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate 2026, la nostra estate da vivere insieme, sì, in piazza, perché no, insieme alla nostra emittente radiotelevisiva con gli appuntamenti live e noi a tenervi compagnia. Amici miei, in questa estate, ve lo ricordate che l'anno scorso ci siamo fermati al lontano 1989? Perché ogni anno noi abbiamo questa bella possibilità di fare un viaggio nell'oceano delle note delle estati e decenni precedenti. Ecco, ci eravamo fermati al lontano 1989. Beh, allora da questo appuntamento della prima settimana di giugno partiamo da 36 anni fa. Partiamo proprio dal 1990 con i successi degli anni 90 mescolati ovviamente magistralmente ai grandi successi di oggi, ecco. E quindi questo viaggio, ma voi che musica ascoltavate negli anni 90? C'eravate negli anni 90? Voi della generazione Z no, però insomma noi boomer, millennia sì. Parleremo di questo anno del 1990, certo che lo faremo. Parleremo anche della difficoltà, come ogni anno si torna a parlare di che cosa? Dei grandi, perché è così, delle spese, ecco, dei vari crest piuttosto che appuntamenti sportivi, ludici per i bambini, per i ragazzi, visto che la scuola è chiusa. Andiamo nel 1990, allora andiamo, torniamoci in 1990, dove venne liberato Mandela, dove ci fu la fine del blocco comunista, dove tra l'altro lancio di Hobby e la dimissione di Margaret Thatcher, tra l'altro a novembre successivamente, tanto per dire, ecco. Quell'estate del 1990, l'estate dei mondiali, mondiali, e poi ci prendono anche in giro con sto Dai Dai, di Shakira, bellissimo pezzo, ma sta facendo veramente discutere tutto il web. E allora mettetevi comodi, pensieri, parole d'autore, durante l'estate a luglio tornerete a scrivere il sogno di mezz'estate, il romanzo, vi daremo noi come sempre la traccia. Questo è Tempo Zero Gold, benvenuti, è un sogno di mezz'estate.

c'è chi dice che certi momenti non torneranno mai più. E in fondo è proprio questo il senso, forse è proprio così. Certi momenti non torneranno più, è semplicemente perché la storia non può ripetersi. Noi siamo figli della storia e la storia ci avrà insegnato forse qualcosa? Siamo figli di noi stessi, di quel passaggio, di quei passi che abbiamo vissuto. Siamo figli degli errori, di qualcosa che abbiamo amato. Siamo figli dei nostri genitori. Siamo figli di chi ci ha lasciati. Siamo figli, viaggiatori viaggianti, di quei decenni che ci hanno abbandonato, ci hanno lasciati. Ma in realtà siamo proprio il frutto di quel passato che non passa mai. E questo non significa soltanto che non possiamo riviverlo, ma che amiamo la possibilità di portarlo dentro, dentro di noi. Ludwig Fedin, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, nella tua prima settimana di giugno 2026, in Syndication.

dispiace, ma io non odio nessuno, non porto rancore, anche perché sarebbe come lanciarci un bel boomerang. Mi dispiace, ma non porto rancore. Ho soltanto allontanato chi mi ha deluso. Ho soltanto allontanato tutti coloro che non possono cambiare, perché semplicemente, probabilmente, nessuno di noi può cambiare. E nel momento in cui, nel passato, ci si abitua a questo e si capisce quanto l'essere umano sia fallibile, impareremo poi forse un domani anche a circondarci di persone che possono darci del bene, farci qualcosa di buono. No, non porto rancore. C'è troppa emozione dentro di me. Ho solo allontanato chi mi ha deluso. Annie, un sogno di mezza estate.

Francesco Baccini e Ladri di Biciclette. Siamo nell'estate del 1990, siamo a giugno del 1990. Che facevate come Simone Papini? Sognavate ed aspettavate con ansia che terminassero le scuole. Io frequentavo comunque la mia seconda media, era il momento proprio clou, e della preadolescenza. Simone l'estate degli anni 90, l'estate del 1990, tornava a casa da scuola e pronti via, immediatamente in boccone di pasta e poi, come non ci fosse un domani, via a giocare con gli amici. Eh sì, tutta un'altra storia rispetto a quello di adesso. È vero che i ragazzi continuano a giocare, ma lo fanno in maniera sicuramente diversa da come l'abbiamo fatto noi, questo è un dato di fatto. Simone, l'estate degli anni 90, l'estate non solo dei mondiali ma anche dei videogiochi, del Game Boy, dell'emulare i grandi, delle copertine di calcio e i grandi calciatori. Eh beh sì, insomma, quelli che ci hanno fatto sognare e ci hanno regalato veramente il mondiale, perché questo è un dato di fatto. Tra l'altro divenne proprio la cultura pop degli anni 90, quel pezzo musicale lì che abbiamo appena incontrato. I vostri messaggi, dai, adesso voglio veramente dare spazio anche alla vostra, ai vostri ricordi. C'è chi si è sposato nel 1990, sono 36 anni, ciao Simone, i miei anni 90 non proprio bellissimi, diciamo che me li ricordo con però con tanta nostalgia, perché le persone che erano negli anni 90 molte non ci sono più, ecco. Eh sì, perché insomma, come recitava l'aforismo, il nostro cruccio è che non siamo immortali e le persone che comunque ci hanno accompagnato ci lasciano. Questo è un dato di fatto. Questi gabbiani meravigliosi invece, che non ci lasciano mai, tornano anche in questa estate, l'estate degli anni 90, 1990, proprio lì siamo, l'estate degli anni 90, del 1990, la colonna sonora, il brano Un'estate italiana di Gianna Nannini che abbiamo appena ascoltato, e ovviamente Edoardo Bennato, ecco, tanto per dire, Quelle notti magiche, ma anche l'epilogo, perché il sogno si infrange in semifinale, ecco. E Napoli contro l'Argentina di Maradona, tra l'altro ai calci di rigore, ecco, del mondiale, tanto per dire. Ma c'è anche La vita quotidiana, perché c'è Il meteo di fuoco. Eh sì, perché l'estate del 1990 è stata un'estate caldissima, segnata da lunghe code sulle autostrade, tra l'altro verso le località balneari della Riviera Romagnola, della Versilia e del Sud. Con gli avvenimenti, quindi delle radio, anche la nostra radio, ma gli avvenimenti radiofonici, c'era il Festival Bar, ovviamente ancora era superstite, c'era il Cantagiro, assolutamente sì, c'era il karaoke, senza tecnologia, quella mobile, perché gli smartphone non esistevano, e molti di voi ci stanno testimoniando che ci si stringeva intorno alle cabine telefoniche, quelle della SIP, con i gettoni e le schede telefoniche, le prime, per chiamare a casa dal mare, perché magari eri in vacanza. Le schede che ti mettevano anche quella un po' d'ansia, perché comunque dovevi stare lì a controllare il credito che scendeva vertiginosamente, costava un sacco. Non c'erano i messaggini, il GSM sarebbe arrivato comunque con i suoi SMS, lo short messenger, per il Natale del 1994, tanto per dire, ecco. C'erano i tormentoni musicali, oltre a Bennato c'erano in radio, c'era il jukebox che trasmettevano Sotto questo sole, che abbiamo appena ascoltato, dei Ladri di Biciclette, Francesco Baccini, Scandalo di scalando le classifiche, insomma, ecco. C'erano i jukebox, molti di voi si ricordano il mangiare il cornetto, ecco, mentre mettevi il gettone, le 200 lire per ascoltare il tuo pezzo musicale. Amici della generazione Z, ascoltare i pezzi musicali col jukebox e diventavi praticamente un DJ del momento. Dovevi avere un po' di spicci, comunque sia un po' di moneta sonante, perché comunque sia, se no non potevi far ascoltare la tua musica, la dedicavi agli amici, alle amiche, all'amica, all'innamorato. E mentre il jukebox cantava, magari c'erano le partite a biliardino, le sfide al biliardino, c'erano i giochi a nascondino, il gioco del pallone, al campetto. Ciao Federico, certamente sì, poi di giugno le giornate sono estremamente lunghe. Sì, perché se ci pensiamo, questa sono, io devo dire, i periodi più belli, perché già dalla fine di luglio, agosto, ciao, cioè l'estate c'è, però le giornate sono ancora molto più corte, meno male, perché poi con queste calure, voglio dire, non è che siamo messi proprio benissimo. Noi siamo tornati tutti giovani, per chi non c'era meglio, perché così ve li stiamo raccontando noi, siamo tornati a 36 anni fa, noi stiamo ascoltando il jukebox, perché proprio questo, in un certo qual modo, e questi pezzi musicali che le classifiche le facevamo sicuramente in jukebox dell'estate, o comunque dell'anno in generale, del 1990. 1, 2, 3.

tempo, siete atterrati nella macchina del tempo dell'estate del 1990 e ve le state ballando. Sicuramente anche a livello dance la musica commerciale già dava il preludio, perché poi nella metà degli anni 90 con i nostri DJs a livello nazionale e internazionale noi abbiamo esportato centinaia, e lo facciamo ancora, ma soprattutto negli anni 90 abbiamo esportato veramente centinaia e centinaia di pezzi musicali dance. Noi pensavamo ad esempio che Alexa fosse una cantante inglese, niente di più sbagliato, non c'era internet per sincerarti sulle prime, voglio dire, i Datura, la sciura dei Datura, perché al nord la sciura è la signora dei Datura, SMC che poi iniziò la sua grande carriera dalla musica reggae a quella in dance con appunto Alexa, piuttosto che i grandi DJ come Fargetta, Molella, i grandi protagonisti Gabri Ponte, i primi successi, insomma, questa era, le stiamo vivendo, almeno in parte lo faremo, in base ovviamente ai tempi radiofonici. Ci vorrebbe veramente una, mi dicono dalla regia, i nostri nuovi stagisti che ci terranno compagnia per tutta l'estate come fanno ogni estate, ci vorrebbero veramente, sì è vero, ore interminabili, sicuramente sì. Questi erano i vagiti comunque dei primi pezzi musicali dance che sarebbero diventati poi pezzi commerciali, quindi dance che conosciamo degli anni 90, che vengono anche remixati magistralmente, devo dire, dai DJs sì dell'epoca, ma anche dei nuovi DJ. Noi abbiamo avuto in diretta in tempo Zero Gold appunto Peter DJ, sicuramente influenzato dai gusti dei genitori, lui mixa e remixa musica dance degli anni 90, tanto per dire. Amici miei, ci prendiamo la nostra primissima pausa in un sogno di mezza estate e ci sentiamo tra pochissimo. Mi raccomando, la capsula del tempo, la macchina del tempo ci ha trasportati in questa meravigliosa estate. State nell'anno 1990, 36 anni fa, per chi l'ha vissuta e invece per chi non c'era, dare la possibilità di vivere queste grandi emozioni. A tra pochissimo.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio.
4: My Chansonaire.
3: My Chansonaire. Con voi Roberta Calce.
5: Eccomi, sono arrivata, Roberta Calce con voi a My Chansonaire, dove voi siete i protagonisti. E direi di iniziare subito, perché ne abbiamo di carne sul fuoco. Alice Stocchino ci propone Lucifer.

Stavo leggendo di una capra a Dublino che è scappata da una fattoria e che è diventata protagonista dei social dopo essere salita sul tetto di un'auto parcheggiata in pieno centro. Ovviamente la scena ha attirato decine di curiosi e il traffico si è praticamente fermato per vedere l'animale in posa. Alla fine il proprietario è riuscito a riportarla a casa senza problemi, con un sacco di selfie, ovviamente, tutti sui social. Questa è My Chanson Air e invece ora ci ascoltiamo un pezzo rifatto, quindi è una cover che ci propone Lumi J e il pezzo è Call Me.

In Seoul sta facendo impazzire il web un nuovo gelato al gusto popcorn al burro e secondo il locale che lo produce il sapore ricorda il cinema, quindi alcuni clienti lo adorano, altri dicono che sembra mangiare un film, ma intanto le file davanti alla gelateria continuano ad aumentare. Come voi continuate a scriverci, come sempre, a mandarci i vostri brani, come hanno fatto questo duo I Am, che ci propongono Notte di Dicembre.

0: Vuoi diventare protagonista di My Chance on Air? Beh, non devi fare altro che scriverci a direzione.artistica@mychance.it a mandarci il tuo brano con una breve biografia, come ha fatto Mastedo, e ci propone Perché eres tu.
1: L'usule s'alza, tu lo fare intenso, respira piano este sentimento, a piedi scalzi sulla sabbia d'oro, t'hai giù trovato si illumina.

0: Dime que sí. Eso sí me amor.
1: Eccolo il nostro Beltuffo del passato con I Remember Yesterday qui su My Chansonnaire. Madonna, Papa, Don't Preach.
2: E ora su My Chansonnaire è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: presto che tardi, anche oggi termina l'appuntamento con me, Roberta Calcio, qui insieme a voi e con My Chansonnelle. Vi aspetto alla prossima puntata. Non mancate e non dimenticatevi mai di sorridere. Bye bye.
1: Era My Chansonnelle con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio, la gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei

C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Poker.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con l'energia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Mike. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Proper Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Devo avvisarvi quando sta per arrivare questo jingle, altrimenti rischio di far male a qualcuno, in particolar modo alle orecchie. Bentrovati con Marco Del Weiss, bentrovati con Super Sound. L'appuntamento con la musica degli anni 80, l'appuntamento con la musica degli anni 90. L'analogico verso il digitale. E qui ognuno poi può decidere come pensare meglio, se è meglio una o meglio l'altra. In qualsiasi caso le canzoni che passeranno, anche in questa occasione, saranno veramente le più toste, ascoltate alla radio, ballate in discoteca, ascoltate con gli amici. E ve le presento immediatamente con Aneka e Japanese Boy. Poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Te le presento? Certo, dai, con il 1997 protagonista insieme a Corner Shop e la canzone che era Brimful of Asia. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro, la canzone sarà Venus, e poi musica italiana insieme al signor Cesare Cremonini, insieme ai Luna Pop, con la canzone più famosa del loro repertorio musicale, ascolteremo Vespa 50 Special.
0: Torna anche tu negli anni 80 e 90, con Super Sound.

0: poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Groove Is in the Heart. La ricordate quella? C'era anche Towa Tei, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo non con questa canzone ma con Right on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing. Grande pezzo, meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata la numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi. E noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: Electro Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato, stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e del Vice.

0: Buona settimana a tutti, amici di Così e Cosà. Io sono Stella, la vostra amata Stella. Di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Eccomi qui, buongiorno, ciao. Ciao,
0: ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
0: è solo una settimana.
1: E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cosà Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
0: Vai con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non
1: però,
0: è così
1: dai,
0: facile, però così io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari scuola, durante le ferie...
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole
1: poco.
0: Stanno finendo, allora. Quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace
0: se
1: tantissimo.
0: Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio con un'idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo e noi la realizziamo per voi.
1: Io sono, ci sto.
0: Anch'io ci sto.
1: È meno sbatta.
0: Fatevi
1: per noi,
0: sentire,
1: è meno
0: allora.
1: Sbatta per noi, perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea, poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata, Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Radio Show è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma
0: e adesso spogliati, come sai fare tu. E non illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, Verdure, riso e tutta questa roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va,
0: o meglio, è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella
1: sì.
0: Del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: Sì, però sarebbe un attimo fuori legge, credo, perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati del
0: naturismo. Dai, i sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6. E ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì, insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti.
1: No.
0: E anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi. Cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente,
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista. Perché poi, secondo me, adesso magari qualche naturista l'ascolto, poi ci potrà contattare. Secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo, secondo me, dalla meditazione, dallo yoga. No, non è proprio andare nudi e col ciondolo di fuori.
0: No, secondo me, come dici tu,
1: cioè è tutto un contorno.
0: Poi, tra l'altro, ci sono anche delle regole da tenere.
1: Assolutamente sì.
0: Che sono, per esempio, il decoro. Quindi, ovviamente, non fissare le persone e non scattare foto.
1: No, certo.
0: Perché, però, insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri, non va bene.
1: Non è che la spiaggia.
0: È per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono. Tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video, diventa spiaggia Pornhub. Non va bene.
0: Esatto, no?

0: Così cos'ha? Radio Show, ai microfoni ci siamo io, il medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma noi c'è presa così
0: di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché, ragazzi, non
1: dai,
0: è una roba
1: dai,
0: che,
1: diciamolo,
0: fa, che fanno
1: diciamo.
0: In due.
1: No.
0: In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma cioè, ragazzi, ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista. Ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, fate qualcosa.
0: Fatecelo sapere,
1: fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: Esatto. E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa
1: certo.
0: filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io, dove sono?
1: Dai, allora, dici dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva
1: che...
0: andavano in giro già nudi a lei.
1: Certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta,
1: al Lido di Ostia.
0: Al Lido di Ostia ci
1: sono. Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama La Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché
1: sì,
0: il Troncone.
1: Probabilmente
0: troncone,
1: sì, Troncone.
0: Quindi secondo
1: sì,
0: me
1: potrebbe anche essere. Però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge
0: sì,
1: naturiste.
0: No, non si può,
1: bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio
1: sì,
0: c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi difficile
1: non si vede
0: vederla,
1: dall'altra
0: eccetera,
1: parte.
0: E dall'altra parte trovi queste compagnie di naturisti.
1: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
0: No, lì è proprio, c'è proprio una conformazione naturale delle dune che
1: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
0: Assolutamente sì. Allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo? O se hai aneddoti curiosi e particolari, scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: Così è Cosa Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
0: Io ce l'ho,
1: Dopo tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
0: Ecco, vedi.
1: Molto molto simile.
0: Vi ricordo,
1: aspettiamo fra pochissimo.
0: La nostra mail è diretta @cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi. Ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì,
0: Matteo,
1: sì, ma dica,
0: tu hai mai provato il naturismo? Allora, cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo. E è stata una cosa un po' così, no? Perché ero

0: Altra parte, oh, un altro ciondolo.
1: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come dondolo.
0: Esattamente, allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche dei
1: vabbè,
0: insomma, il resto di tutta la mercanzia.
1: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
0: No, no, assolutamente, ho preso il mio straccio.
1: Te ne sei andato.
0: Sì.
1: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante, poi liberatorio.
0: Attenzione,
1: io ero in Croazia.
0: Hai fatto del naturismo?
1: Io no, ma ero in Croazia. Okay. E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli, perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
0: Oh, ma che bello.
1: E poi a un certo punto mi sono, un po' come te, mi sono guardata a destra, mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo in una spiaggia sbagliata. Solo che io c'ero lì anche con i bambini. Due ragazzini di 11 anni. Yeah!
0: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così, non è.
1: Sì, no,
0: cioè,
1: ma infatti loro erano.
0: No?
1: Ma loro infatti erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
0: È così.
1: Ma tu lo faresti?
0: No, assolutamente no.
1: Io non lo so, sinceramente.
0: No,
1: forse può essere
0: fare.
1: Di sì.
0: No, io no.
1: Dai, leggiamo un altro messaggio.
0: Giulia, mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
1: Sì,
0: voi
1: è
0: donne,
1: vero,
0: poteste,
1: è vero, hai ragione.
0: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
1: È vero.
0: Invece noi no.
1: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
0: no.
1: Se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo di sotto.
0: Vabbè, gli dici: figa, sono un entry level. E...
1: vabbè, dai, allora quando a luglio andrò in vacanza, okay, andrò in topless. Sei contento?
0: Magari anche
1: Baldetti. Elena, no, non fa per me, sono troppo timida.
0: E invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
1: Eccola,
0: lì è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
1: Esatto, esattamente.
0: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo: mai, ma rispetto chi lo fa.
1: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste, mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
0: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Jovanotti con L'estate addosso.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show, e questo è il momento della vita l'è bella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: io direi
2: anche
1: che
2: oggi.
1: Iniziamo.
2: Vai, vai.
1: È interessante questa. Vai. L'uomo giusto.
2: Vai.
1: Se non lotta per te, è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti per te, è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore è
2: l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso lo organizzo.
2: Questa è un po' bastarda, eh?
1: Ma la organizzo subito. Vai. Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere. Così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio La Vita.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show.
3: Eccoci, eccoci.
2: Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo, che ci ha interessato molto. Ci avete riempito di messaggi.
3: È vero.
2: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
3: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no? Si fa in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
2: sì,
3: che fa un verso particolare. Giusto?
2: Sì,
3: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
2: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.
4: Io più

0: Gianni Furtado, I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturalisti e di gabbiani.
0: Perché in spiaggia, al mare, l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il miglior imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti.
0: Così.
1: No, questo è un gabbiano strano. Infatti gabbiano. Io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Dai, prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.
1: Questo è incazzato.
0: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
1: È giovane, è un pulcino giovane.
0: Questo è
1: ride. Questa è una scimmia.
0: Mi sembra una scimmia questa.
1: Questo è bellissimo.
0: Questo è il più serio.
1: Questo ha vinto.
0: Per me ha vinto lui.
1: Ha vinto lui.
0: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
1: Questo è una,
0: uno stormo.
1: Un'orgia di gabbiani. No,
0: ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
1: Esatto.
0: Si vestono da gabbiano.
1: Da gabbiano. Vanno veramente ridereissimi.
0: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
1: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
0: sì,
1: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
0: certo,
1: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
0: esatto,
1: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché si vestono, capisci?
0: Vedi.
1: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
0: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, Alberto Angela,
1: la sagramola di Geo,
0: esatto,
1: Geo, che peraltro è naturista,
0: veramente?
1: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista, e
0: tutta
1: perché
0: gente
1: preferisce,
0: che, insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma, no,
1: sì.
0: Di diverso di animali.
1: Sì, detta così sembra un'altra roba,
0: un'altra cosa,
1: però
0: sì,
1: fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Così è cosa Radio Show. E adesso diminuiamo un po' i nostri giri, ci mettiamo l'abito serio, perché esatto, è arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes. E oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato più o meno un mese fa. E quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso, quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza, ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili. Non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo con una perseveranza, direi, e oserei dire quasi diabolica.
0: Assolutamente.
3: Io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra,
0: è vero,
3: e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea. Dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili, nella fascia delle persone disabili in realtà io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente
3: delle più alte in assoluto, perché comunque hanno il doppio, fanno il doppio della fatica che facciamo.
0: Assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche, giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita.
3: Oh,
0: e
3: bello.
0: Quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.
4: Voglio una vita, ma le

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Quando...

0: cancro, in questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è... ovviamente per chi è in coppia, sì, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non so, magari cosa... per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra,
0: via tutto.
1: Proprio brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure i piatti di carta. Si fa prima.
0: Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale, e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello!
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico!
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino,
1: sì,
0: e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esattamente. Quindi fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e
0: poi scendere.
1: Allora, così e cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fare spenti il cuore.

0: Ben ritrovati Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie a Fari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi. Quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, a inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti, sì, no? Che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti: ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono,
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno.
0: Sì.
1: Io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire, molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi
1: tutto
0: mi viene in mente un'altra,
1: no,
0: cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decoro, eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, se tu vai a vedere le spiagge naturisti, sono tutti nudi con gli occhiali
1: da sole.
0: Perché qualche, secondo me, dai, sono un po'
1: qualcuno
0: furbi,
1: una guardatina ce l'ha.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché io
0: fate?
1: E Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so.
1: Non lo
0: fate
1: so,
0: training
1: fatemelo
0: autogeno?
1: Fatemelo sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia.
1: Fra tutte è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come
1: facciano. Lo so, per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico, però...
1: Beh, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, e vabbè, ha deciso così. In arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Cos'ha Radio Show è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me è una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilar,
0: dai, ci siamo divertiti
1: a nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano.
1: Ma
0: dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così. Non so cosa ci serva.
1: Allora, ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cos'ha Radio Show.
0: Un bacio.
2: Così è Cos'ha Radio Show, sempre qui con te.
3: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
4: Senza confini.
3: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette. Dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata. È un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due Festival Bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e I ladri di biciclette.

Amici di Musical Chatter, era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venir voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora, pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete "Ma chi ti puntini puntini?". Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico, insomma, che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce. Il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk, e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap. Diciamolo che comunque risulta fruibile, proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento, stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime, e adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone. Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Play Music Like.
1: Si abbassano le luci, il tempo rallenta e una nuova storia è pronta a farsi ascoltare. Emozioni che lasciano il segno, parole che sfiorano l'anima. Chiudete gli occhi, lasciate parlare la musica. Parte una nuova puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

un brano che danza tra malinconia e vibrazioni estive, tra il desiderio di fuggire e il bisogno impossibile di restare. Una storia fatta di fragilità, paure, legami che si cercano come magneti, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo battito, fino all'ultimo secondo. Lasciatevi catturare da questo viaggio emotivo. A voi Mesh con L'ultimo secondo.

un sogno, una corsa contro il tempo, ricordi che riemergono dal buio della memoria. Un brano visionario che mescola emozione, inquietudine e rivelazione. Una canzone nata nel cuore della notte, tra paure, domande irrisolte e frammenti di passato che chiedono finalmente di essere ascoltati. Tra atmosfere pop rock dal sapore vintage e immagini sospese tra sogno e realtà, la musica diventa un viaggio dentro se stessi, dove ogni nota può cambiare il finale. E allora lasciatevi trascinare oltre i confini del ricordo. Lui è Adriaco, il brano Sogno. Addio, Re Roberto.

che fa. E torniamo anche questa settimana nella classifica Air One Airplay, ma facciamo un salto in quella degli indipendenti, dove al primo posto troviamo Madame e Marrakesh con la splendida Volevo capire con Marrakesh. Per voi.

Una melodia attraversa il tempo. Un'emozione ritorna più intensa, più viva, più vicina al cuore. Una reinterpretazione raffinata che unisce memoria, eleganza e sensibilità contemporanea. Una voce che racconta un incontro artistico che attraversa generazioni tra malinconia, dolcezza e la magia di una canzone che continua a parlare all'anima. Quando il passato incontra il presente,

La musica trova un nuovo modo di emozionare. E allora lasciatevi avvolgere da questa atmosfera senza tempo. Gisella Cozza con la featuring di Piero Cassano, Che male fa? A Play Music Like.

0: Play Music Like.
1: E si chiude il sipario anche su questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Grazie per aver viaggiato con noi. Vivete la musica, quella che emoziona, che accompagna, che arriva quando meno ve lo aspettate. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata di Play Music Like. Un grande saluto a tutti voi e, come sempre, tanta, tanta felicità.

0: Benvenuti amici, siete sulle Verità Nascoste, il format che vi porta in viaggio nella cronaca nera più attuale e all'interno dei cold case mai dimenticati, ma tratteremo anche tanti argomenti che riguardano la spiritualità e il rapporto con l'oltre. Io sono Daisy Claire e vi do il benvenuto. Dovete sapere che c'è una frase nel Talmud che recita più o meno così: se avrai salvato anche solo una vita, tu avrai salvato il mondo intero. Questa frase è emblematica perché riconosce che anche solo una singola vita, un singolo essere vivente, ha un valore inestimabile.
1: Ma perché oggi vi parlo del salvataggio di vite, anche piccole, non parlo solo di quelle umane, ma anche di quelle magari animali, i nostri fratelli? Perché oggi tratteremo il caso della povera Lidia Peschechera, avvenuto il 2 febbraio 2021 a Pavia, quindi neanche tanto distante qui da me, dalle zone di Torino. Lidia era una bellissima donna, con questi capelli rossi infuocati, e un'ottima e brava persona, un bellissimo esempio di campione di essere umano.

0: ha salvato moltissime vite animali, era un'attivista convinta per i diritti degli animali, dei più deboli, e la sua perdita, secondo me, ha privato il mondo di quei bei fiori di cui ci sarebbe più bisogno. Ma evidentemente io penso che Dio ama i bei fiori, perché molte volte li coglie troppo spesso, lasciando qui le radici, gli sterpi. Ma disegni divini, può darsi. L'omicidio di Lidia Peschechera mi colpì moltissimo, ricordo, perché dovete sapere che anch'io sono fissata, no, con questi argomenti, con l'attivismo, col non mangiare carne. Tra l'altro, una bravissima altra ragazza che è famosa, che si chiama Dora Marchi, che ho intervistato, ho avuto il piacere di intervistare qualche tempo fa, mi disse che Lidia era una sua amica, che lei la ricordava con affetto e con dolore, che quello che era successo è stata una cosa che le ha colpite moltissimo, a loro come donne che si conoscevano nell'entourage che frequentava appunto Lidia, perché anche Dora è di Pavia, e mi ha dato lo sprone a fare proprio una puntata su Lidia. Dora ha scritto e dedicato una canzone all'amica Lidia. Vorrei che adesso la ascoltassimo insieme.
1: E se ti dicessi che questa è la storia di una donna che ha dedicato tutta la sua vita a salvare gli animali randagi e i più bisognosi? Lidia Peschechera ha 49 anni. Il 17 febbraio del 2021 fu ritrovata senza vita nella sua vasca da bagno, strangolata dal suo ex convivente, perché aveva avuto il coraggio di dire basta a una relazione tossica. Questa canzone l'ho scritta per te, amica mia. Tu non sarai mai dimenticata, perché la tua anima continua a vivere negli occhi dei randagi che tu hai salvato. Questa canzone l'ho chiamata Nata per essere amata. Buongiorno.

0: Questa è la storia di una donna che ha dedicato tutta la sua vita a salvare gli animali randagi.
1: Il femminicidio di Lidia Peschechera è avvenuto il 12 febbraio 2021 a Pavia. La donna aveva 49 anni, è stata strangolata nella sua abitazione dal compagno Alessio Nigro. Il colpevole ha lasciato il corpo senza vita nella vasca da bagno per 3 giorni prima di tentare la fuga. Ma ora cerchiamo di ricostruire i fatti. La vittima, Lidia Peschechera, aveva 49 anni, era impiegata e animalista convinta. Aveva ospitato in casa il compagno che in quel momento, diciamo, si trovava in un periodo di difficoltà. Lidia purtroppo è stata strangolata dallo stesso compagno al culmine di una lite e pare che non fosse la prima. Dopo l'omicidio l'uomo è rimasto per 3 giorni nell'appartamento. La cosa assurda è che lui ha continuato a fare la sua vita abituale usando addirittura il bancomat della vittima. Cioè, oltre al danno, veramente lo sfregio.
2: C'era un silenzio irreale all'esterno del tribunale di Pavia dopo la lettura della sentenza per il femminicidio di Lidia Peschechera. Le amiche di Lidia e le attiviste di Non Una di Meno, che hanno seguito il processo fin dalla prima udienza, non hanno nascosto la loro delusione per una condanna ritenuta troppo lieve. Dopo lo sgomento iniziale, alcune di loro hanno preso il microfono e hanno urlato tutta la loro rabbia.
3: L'ennesima delusione, 20 anni a un uomo che ha tolto la vita a una creatura meravigliosa. 20 anni per parziale infermità mentale. Infermità mentale, una persona parzialmente inferma di mente non ha la lucidità di stare con un cadavere per 3 giorni, non ha la lucidità di mandare messaggi ad amici e datori di lavoro per pararsi il culo, non ha la lucidità in galera con le intercettazioni ambientali di dire tanto vuoi cosa vuoi che mi danno, 20 anni e poi il risarcimento col cazzo che glielo do. Non ha questa lucidità di programmarsi tutto, non ha la lucidità di dire alla madre quando gli chiede ma eri fuori, di dire ma neanche più di tanto, sai che reggo bene l'alcol. Questa è lucidità, è fredda, non è parziale infermità mentale. E Lidia l'hanno ammazzato un'altra volta oggi, dato 10 anni. È un'altra violenza e nessuno ce la restituirà.
4: Togliere la vita ad una persona, ad una donna, non può essere punito con 20 anni di galera con le attenuanti generiche, perché è stata riconosciuta la parziale infermità mentale. Da quando Lidia è stata ammazzata nel febbraio del 2021 abbiamo iniziato una traversata nel deserto, perché speravamo di cambiare qualcosa in questa città e in queste istituzioni nelle quali non crediamo. E per questo abbiamo pensato che fosse necessario presidiare tutti i giorni, tutte le volte che questa corte si fosse riunita, presidiare per far capire a questa corte che c'era chi voleva giustizia e c'era chi voleva che a questo femminicidio venisse, che questo femminicidio venisse riconosciuto come tale e punito come tale, anche per dare fiducia a tutte quelle donne che tutti i giorni nel silenzio subiscono violenza e non hanno il coraggio di denunciare. E perché non hanno il coraggio di denunciare? Perché dicono, tanto non gli fanno niente. Bene, questa è l'ennesima dimostrazione che tanto, anche se ci ammazzano, a chi ci ammazza non gli fanno niente.
1: Un uomo problematico, Alessio Nigro, con probabilmente dei problemi di dipendenza da alcol, da droghe, più giovane di Lidia e probabilmente reso insicuro da questa donna così prorompente, decisa di carattere, impegnata nel sociale, che un pochino schiacciava la personalità di Alessio. Si sa, gli uomini a volte fanno così. Beh, il processo e la condanna in primo grado sono avvenuti nel luglio 2022, quando la Corte d'Assise di Pavia ha condannato Alessio Nigro a 20 anni di reclusione. I giudici hanno riconosciuto il vizio parziale di mente, respingendo la richiesta di ergastolo avanzata dal pubblico ministero. La sentenza definitiva, però, è diventata effettiva nel novembre 2023, quando la Corte di Cassazione ha, per fortuna, confermato almeno i 20 anni di carcere e i risarcimenti per i parenti.
2: Il canile comunale di Pavia sarà intitolato a Lidia Peschechera, l'animalista uccisa dal compagno nel febbraio del 2021 nella sua casa del Ticinello. Il Consiglio Comunale ha approvato infatti la mozione presentata da amici, conoscenti e compagni di attivismo. Lidia era vegana e antispecista e aveva anche fondato Pets in the City, un'associazione che recuperava i gatti da sterilizzare e che a volte si appoggiava proprio al canile per le operazioni. La sorella Carmen ha spiegato che l'animalismo era uno stile di vita per Lidia e ha espresso soddisfazione per la decisione del Consiglio. Intanto prosegue il processo a carico di Alessio Nigro, il 28enne di Sant'Angelo Lodigiano, accusato di omicidio volontario. Nell'ultima udienza, la PM di Letta Balduzzi ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per Nigro. Secondo l'accusa, si è trattato di un delitto brutale e il 28enne si è dimostrato lucido e non si è mai pentito. In aula sono stati ricostruiti i momenti del delitto. Il 12 febbraio del 2021, Nigro ha strangolato Lidia al termine di un litigio. Lei voleva lasciarlo perché era stanca dei suoi comportamenti. Dopo averla uccisa, il 28enne l'ha adagiata nella vasca da bagno ed è rimasto per giorni nel suo appartamento. Per non farsi scoprire, aveva usato il suo telefono per inviare messaggi agli amici e al datore di lavoro di Lidia. Poi aveva tentato di scappare, il corpo della donna era stato ritrovato e i carabinieri lo avevano arrestato in un albergo di Milano. Alessio Nigro aveva in seguito confessato l'omicidio, spiegando però che non era lucido al momento del delitto a causa dei suoi problemi con l'alcol. Per il pubblico ministero, tuttavia, problemi come l'ubriachezza volontaria non incidono sull'imputabilità e quindi Nigro era capace di intendere. Di volere. Per questo motivo è stato chiesto il massimo della pena per il 28enne. La sentenza è attesa per il 15 luglio. Anche in quell'occasione, davanti al Tribunale di Pavia, è previsto un presidio delle attiviste di non una di meno che hanno seguito il processo fin dalla prima udienza.
1: La provincia pavese è stata enormemente scossa da questo orribile omicidio. La vicenda ha suscitato molto clamore e ha portato a diverse mobilitazioni locali, come manifestazioni organizzate da collettivi femministi come Non Una di Meno. Cercando di ricostruire i fatti, Alessio ammetterà comunque di aver alla fine ucciso Lidia al culmine di un litigio. L'uomo è attualmente accusato di furto aggravato per futili motivi e anche di appropriazione indebita di beni non suoi, nonché ovviamente del delitto di Lidia. Perché pare, dicevamo, che avesse fatto appunto dopo la morte di Lidia addirittura delle spese con la sua carta di credito, con i suoi soldi. Secondo la ricostruzione dei fatti che poi emergerà, era residente a Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, e aveva dei problemi di dipendenza da alcol, come abbiamo detto. Quel mattino non si era presentato a un appuntamento al SERT di Treviglio, in provincia di Bergamo. Una volta ritornato nella casa della compagna, era sorto un alterco con Lidia. Lidia probabilmente non era contenta di questa relazione, di come Nigro stesse reagendo appunto ai problemi che aveva, nonostante il fatto che lei l'avesse soccorso, gli avesse dato amore e ospitalità. Nigro alla fine aveva strangolato la donna per poi adagiarne il corpo senza vita nella vasca da bagno. Dovete sapere che per 3 giorni lui è rimasto in casa a bere e a dormire. Poi ha tentato la fuga a Milano, dove è uscito, è stato individuato e bloccato dalle forze dell'ordine. Lidia aveva la casa piena di animali perché, oltre ad essere un animalista, lei li adorava, erano la sua vita. Io immagino queste bestiole per 3 giorni a vegliare il corpo senza vita della loro madre. Terribile.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al

0: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
2: Pronto.
0: Ciao. L'ho pronunciato bene?
2: Sì, perfetto.
0: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
2: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
0: Sì, conosco bene.
2: Sono tornata a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare in Milano avevo vissuto già 10 anni qua,
0: sono
2: un po' tornata a casa, è una cittadina
0: Tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
2: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
0: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono
2: parte.
0: Come ci
2: stai? L'America è grande.
0: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, tiny space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
2: Sì, tiny space è perfetto.
0: Ok.
2: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
0: Pensa te.
2: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
0: Ok.
2: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa, ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
0: Minuscolo, certo.
2: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
0: Certo.
2: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo esercizio.
0: Vero.
2: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente. Anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
0: Beh,
2: un lutto.
0: È certo, è come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
2: Sì. I riferimenti ci sono, e anche stilisticamente parlando, non voluta, non per come si dice,
0: volutamente, non
2: copiare, ma per omaggiare,
0: certo.
2: E anche amicare, cioè. E anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, che è un grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
0: È vero, è vero.
2: Sì, molto per cui scuro. I riferimenti sono leciti, ma c'è da sottolineare che non abbiamo fatto una manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di kinks, cioè, e dico grazie mille, perché comunque siamo un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
0: vero.
2: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere che ci sono riferimenti. Sì, sì.
0: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
2: Non, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bon Tempi.
0: Ah, il Bon Tempi, scusami. Ok. Mo, al di là
2: non c'è problema.
0: Al di là della marca, volevo dire, cioè, proprio è uno strumento che secondo me avete, cioè ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con tutte le virgolette del caso, vero?
2: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere musica, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono, mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, Cowboy Project, trovavo giocando le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro, per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica e registrarmi sopra le melodie poi era il periodo di cover all'inizio, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era mio amico immaginario stare a registrare da sola. Comunque sì, c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento
0: si sente.
2: Per creare questo album
0: si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
2: Sì, Bullet Holes. Fuori di proiettili.
0: Esatto. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
2: Il mondo da quando ho scritto questo brano non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a il mondo violento, un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi,
0: spesso anche la violenza
2: psicologica,
0: però
2: è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: there are too many bullet holes to close at once, ci sono troppi buchi da chiudere tutte insieme, alla volta,
0: vero.
2: Così ci vuole pazienza.
0: Time and Space, il titolo di questo disco, abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
2: Sì, sì, sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. È il viaggio che va la pena a fare.
0: Sì.
2: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, tranche della pizza.
0: Sì,
2: c'è voglia di qualità, ecco.
0: Certo.
2: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
0: certo,
2: per me,
0: certo,
2: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile, e dobbiamo, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
0: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Georgiane, grazie di cuore,
2: grazie.
0: Davvero, grazie.
2: Grazie.

0: E questa era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso apolide. Cioè, non...
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo, mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello a Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Altura e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese, quindi
0: genovese,
1: a Genova, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
1: Sì.
0: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura ovviamente.
1: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo, perché secondo me poi accompagna una maturità personale, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio, a partire da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova, e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide, e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quella è il carboidrato, è la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio. C'era
0: devo andarlo a riascoltare allora, in quest'ottica.
1: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poca altro, veramente poca altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
0: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato, che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
1: Beh, guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
0: Sì.
1: A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una, invece, guardare precedente precedentemente o di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i propri gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane, e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente, la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione, per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata. Quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa che, quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
0: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
1: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
0: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
1: totalmente così. Il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
0: e forse anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
1: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene queste sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando andiamo a dormire, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
0: Sì, chiaro.
1: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse. Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, okay. C'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
0: Il mio brano è No One Knows. Quante
1: è anche uno dei miei.
0: Ah, vedi, guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie davvero a voi.

E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane e Carl White per essere state con noi. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora, detto questo, che volevo fare? Volevo fare un'altra cosa che non mi ricordo cosa devo fare. Comunque, la partenza di Dolce Alice Live, eccoci qua, un'altra puntata, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine. Cosa vuoi, Brian? Mamma mia, ma io devo presentare tutto quanto, devo presentare la redazione, i ragazzi, che c'è un WhatsApp audio, proprio così, a sprombattuto. Ok, se c'è una, se io mi immagino, o è uno scherzo di quell'altro pirla dalla parte opposta delle montagne della Germania, o veramente c'è, sicuro? Ma, sei d'accordo? Ah, vabbè, allora se c'è un qualcosa, mandalo.
1: Ciao Max, non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio,
0: Come? Non è possibile, ma chi dico io? Allora, ringraziamo Brian Bellè alla parte tecnica, ringraziamo sta voce che mi rimprovera puntualmente ogni qualvolta che non faccio una cosa, ed è Patrizia, la salutiamo, e poi naturalmente un ringraziamento ad Alessandra Sassa e naturalmente i miei compagni di viaggio Gianni e Patrizia. Oh, ci siete?
2: Toc toc.
3: Permesso?
0: Fa il tacchino di mia sorella.
2: Ciao. Ciao.
0: No, mi hanno già rimbalzato come non mai di primo subito.
2: Grazie per i saluti. Anch'io saluto Patrizia.
3: Già sta scappando, vedi?
2: E l'abbraccio.
0: No,
2: l'abbraccio.
0: Che sto scappando, sono sempre qua. Che è? Che succede? Sì, non sento nulla. Che è? Sì, Gianni, pensaci tu. Pensaci tu.
4: Sì. Ho già i tarzanelli al culo. Ma non ho fatto il bidet e mi sto cagando addosso.
3: Va a cagare, Max, che te dico?
0: Ma perché siete così? Ma non è possibile, questa mi rimprovera, quell'altro mi... c'è un altro rimprovero? Ancora? Ma sempre il solito? Ah, perché tu pensi che prima si è sentito. Vabbè, dai.
1: Ciao Max.
0: Sì.
1: Non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio.
0: Capito? Mamma
2: mia. Ti fa nero.
3: Ciao, carissima, come va? Tutto a posto?
0: Tutto bene. Deve rispondere lei, no io, perché io che c'entro, lei sta benissimo. Allora, partiamo ragazzi con questa puntata di Dolce Alice Live, perché mi sono già rotto le balle, già prima. Sono partito di 5 minuti e sono giunto le palle.
2: È ancora
0: non è finita. Perché hai messo questo? Perché è bella. Ashford e Simpson.

0: che t'ho perso. 5 giorni che t'ho perso, come faccio a fare? Vabbè, allora erano gli Ashford Simpson in un brano che io sinceramente non avevo mai ascoltato. Non so se Gianni e Pinotto dalla parte opposta avevano ascoltato una cosa del genere, ma io no. Non conoscevo questo.
1: Sembra la band che realizzarono un album. Il Circus, una roba del genere, ne avevo avevo qualcosa qua in studio.
0: Ashford e Simpson sono quelli di Salad. Però questo brano.
1: La musica, diciamo che dava una somiglianza a questo album qua, ma loro li conosco perfettamente. Salad hanno fatto anche l'altra. Street Corner,
0: vabbè, quello era dentro il brano di Salad. Però questo sinceramente non so dove è andato a prenderlo sto disgraziato delinquente, perché alla fine è un disgraziato.
1: Lui ha 17... Brian ci ha superati.
2: Allora lui ha 17 anni, c'ha all'anagrafa dupo. All'anagrafe. Però io penso che sia molto molto più vecchio.
0: Ma lui
2: sì, a livello musicale penso di sì, perché ha una conoscenza stratosferica.
0: Lui si trova molto bene, vi diceva, in questi brani funky, perché mi sento bene quando li ascolto. Cioè, un ragazzo di 17 anni dice una cosa del genere, per me è un segno di, ma che ne so,
2: maturità.
0: Bravo,
1: un orgoglio di papà.
0: Un orgoglio di papà, sì, questo è vero. Mi fa incazzare per altre cose, però mangiare sul mixer altre cose.
2: Dimmi una cosa, la tua mamma e la tua papà non li facevi incazzare quando eri piccolino?
0: Ho preso tante di quelle bastonate, te lo immagino,
2: per questo sei così adesso.
1: Gli ha fatto allungare i capelli, tante le bastonate.
2: No, per questo è così adesso, per tutte le bastonate che penso.
0: Infatti, da mia madre che mi lanciava gli zoccoli, quelli di legno.
2: Le mamme di allora avevano gli attrezzi.
0: Sì, sì.
2: No, il cucchiaio di legno.
0: Quello da battere i panni,
2: oppure ti diceva: vieni qua che non ti faccio niente.
0: Sì, vieni qua, ti faccio niente. Poi mi
1: prendeva, sai, la gomma quella per trasferire l'acqua, la pompa.
0: Poi mi zoppavano. Che poi gli zoccoli sembravano telecomandati, perché io me li
2: boomerang.
1: E ti arrivavano.
0: Te ti fermavi.
2: Sì, ma magari che tu giravi l'angolo,
0: tac,
2: ti seguiva.
0: Ti prendeva e ti faceva pa e andavi a letto. Perché allora sento un brano.

0: Bacini Baciotti. Allora, si chiama Baciotti, veramente, sto scherzando, l'autore Baciotti, Black Jack, l'original version, che praticamente durava 11 minuti, cari amici, ma però è tutto quanto strumentale, tutto quanto così, una cosa veramente... avevano fatto a quei tempi là anche il remix a discoteca che durava 4 minuti, però non era bello perché era un cantato finto, una cosa... L'originale, sempre le cose più belle!
1: Allora, certo che 2 minuti e 20, 2 minuti e 30 per un artista del genere era solo accendere il microfono ancora.
2: Riscaldare le corde vocali.
0: Esatto. Questo è un... sono andato poi a leggere, ci siamo documentati, sono andato a leggere quello che ha scritto Baciotti ai tempi che fece il brano. Tutto quello che senti è suonato dal vivo.
1: Pensa un po'.
0: Allora, dagli harmonizer a tastiere, tutto
1: sintetizzatori,
0: tutto fatto come Jean-Michel Jarre, no? Però lui l'ha preso, per non copiare Jean-Michel Jarre, l'ha preso e l'ha fatto a stile funky, ecco. Ed è uscito fuori delle cose meravigliose come questo.
2: Beh, una volta si faceva musica, una volta.
0: Una volta, ora c'è...
2: Noi conosciamo conosciamo un tizio che con il sintetizzatore... Lui canta, scrive, le basi tutte uguali, la musica è tutta uguale, sempre quelle sette note, sempre do re mi fa sol, e poi quando cantava sembrava un ululato, soltanto che gli ultimi brani,
1: se tu lo ascolti non lo riconosci.
2: E mi fa lui, Gianni mi dice, ma guarda, ma sei migliorato. Ho detto, guarda che quella è l'intelligenza artificiale, lui ha caricato la sua voce e poi fa cantare, perché ha detto, no, quello non è impossibile, è impossibile che lui sia così inconato.
0: Ora vi faccio delle risate, perché dal 26 di giugno non si può più usare l'intelligenza artificiale per fare i brani, tantomeno per usare voce e usare musica. Vediamo cosa viene fuori. In Europa bisogna ritornare a suonare e a cantare. Stop, finita.
1: Hanno ragione.
0: Anche perché poi ne arriva dei musicisti, dei cantanti, degli arrangiatori, dei compositori. Cioè, che si fa? Si butta all'aria tutto quanto.
1: Tutto un sistema commerciale che va a rotoli con l'intelligenza artificiale.
2: Bravo, infatti. Perché poi è un fake, non è una cosa originale. Non è
0: sì,
2: una
0: perché
2: cosa...
0: poi se c'è un brano che funziona, dopo lo devi portare. Un brano in italiano, poi lo devi portare a cosa? Ti piglia Sanremo e che gli racconti ai maestri di Sanremo all'orchestra? L'ho fatto, sì, e lo spartito dov'è?
1: Lo spartito. Ma la voce dov'è? Che mette dov'è poi?
0: Chi canta? Gesù di Nazareth, pace all'anima sua. Allora, spero fare tutte queste minchiate.
2: Negli anni, mi sembra, Max, di non ricordare male, negli anni 80 ci fu un cantante che... Lui cantava
1: a prestavoce, tu dici?
2: Sì,
1: se non vado errato, era chi era? Gazzibo?
0: Anonimo italiano che faceva la voce di Claudio Baglioni, che era uguale identico, però era una voce, capisci? Non era un computer. Anonimo italiano, quando apriva bocca, sembrava Claudio Baglioni. Infatti sono stati degli anni di nova, perché lui andava in spettacolo a cantare con la maschera. Era anonimo italiano con nome e cognome, però cantava. Capisci la differenza qual è? Non era un computer.
1: Non era il computer che cantava.
0: È lì che volevo arrivare. Allora, tra non molto avremo chi se ne frega. La Sassa lavora, fa briga e poi io la prendo.
2: E tu dici, poi se ti manda a quel paese non te la
0: fatto,
2: prendi?
0: L'ha già fatto, ha aperto la finestra, mi ha fatto del
2: ditino. Te l'appoggio, Alessandra, te l'appoggio.
0: No, se mai gliel'appoggio io. Allora, che quella di... Bank

0: and Hampton, Shake It Out, è un brano meraviglioso, mamma mia, che a livelli altissimi, eh? Caro Brian Bellet, stai avendo stai aumentando, stai facendo delle cose meravigliose, si sta programmando in una maniera eccezionale. Non l'ho detto niente, lo so, ho fatto un po' di Renato Zero, ho detto tante cose e non ho detto una beata minchia.
1: No, sta alzando l'asticella,
0: non lo volevo dire perché sai...
1: Io dico l'asticella nel senso della musica, certo. I brani meravigliosi,
0: ma certo.
1: Non quello che pensi tu.
0: Ma quello l'asticella, vabbè. Allora, c'ha 17 anni, gli ormoni con la varicella, c'ha quel ragazzo lì. Allora, e la baionetta che c'è la varicella. Ma che ne so. Allora, amici e amiche, non ora, ma dopo il prossimo brano arriva. Ma come ti sei vestita? Sembri un uovo di Pasqua, Sassa, ma per favore.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music. Best music.

0: dei Bee Gees. Ne è rimasto soltanto uno. Brutta questa cosa, però purtroppo il tempo passa.
1: Erano in tre, fratelli Gibb.
0: Sono partiti in quattro i Bee Gees, poi sono rimasti in tre. Il più grande successo sono quando sono stati in tre, però partirono in quattro. Ed è rimasto Barry Gibb, che anche lui ormai sempre una bella voce, però purtroppo anziano. Il tempo passa. Allora, sa perché prima Brian ha fatto quello scherzetto? Che ha fatto che la stupida. Perché ha visto ballare tutti quanti noi sulle poltrone, voi, eccetera, eccetera. Sì. Io ho fatto lo scherzo. E tu, vabbè.
1: Ha messo sorta di ninna nanna,
0: sì, infatti per bloccare tutto.
2: Quando senti parte questo brano, cosa pensi tu?
1: Ti ricorda la febbre del sabato sera?
2: Tony Manero, Tony Manero con i pantaloni a zampa d'elefante bianco.
1: Da lì Max ha preso spunto, sì, e portava i pantaloni a zampa d'elefante con la 50 special.
2: Chi
1: è vero?
2: Chi non l'ha visto?
1: È vera
2: mai
1: sta cosa?
2: Io la febbre del sabato sera l'avrò visto minimo una decina di volte.
0: Sì, perché la febbre del sabato sera è la partenza di tutto.
1: Esatto.
0: Dove è partito tutto.
1: Grease.
0: Qua.
2: Poi c'è Grease.
0: Ma Grease forse meno, ma la febbre del sabato sera, ragazzi, mamma mia. Io mi feci fare un paio di pantaloni da mia madre, ma mia madre mi disse: guarda, sei talmente brutto che bianchi forse è meglio di rosa. Così disse mia madre. Allora,
2: eri così brutto anche da giovane?
0: No. Di una bruttezza esorbitante, no? Era una schifezza. Sono più bello ora, fai i tuoi conti.
2: Sei come il vino, sei come il
0: sì,
2: vino.
0: Sono
2: allora
0: come il Barolo.
1: Più invecchia, più aggiù. Più
2: buono.
0: Non lo so. Però la differenza è il vino quando apri il Barolo, che fa. Il tappo fa invece da giovane la differenza per non essere troppo volgari. Che c'è? Siete pronti? Voi siete pronti? Oh, perfetto. Oh. Sassa, vedo che ti sei cambiata. Non sei più vestita da uomo di Pasqua, ma ora da gabimbo. Sei eccezionale. No, ringraziamo Alessandra che fa di quelle cose fuori ogni logica. Cioè, nel senso, come intervista lei, io non sarei più in grado, perché lei va a spulciare le cose.
1: È il suo forte.
0: Sa fare solo quello. Per il resto,
2: mette le persone a proprio agio.
0: Sì, è vero. Mette le persone a proprio agio, parlo, si aprono, fanno e brigano. Alessandra, forse riesci ad aprire gli altri, ma te quando ti apri? Questa è brutta, però. No, ma perché mi mandi affa? Vai ragazzi, perché ti voglio bene.
2: Ma manda proprio a fanculo, culo.
0: Sì, no, perché vi voglio bene. Voi non vedete, mi sta facendo tutti i colori, ma ci vogliamo un sacco di bene. Insomma, abbiamo passato di cotte e addirittura anche di crude.
1: Ma vogliamo dire che trasmissione è? Aspetta un attimo, dai.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
0: Bene, ho piacere di questa cosa qui, ho piacere. Allora, la musica è finita, siete pronti? C'è un eco che io sento, che però non me ne può fregare di meno. Qualcuno si è dimenticato di chiudere qualche pulsante. Vai Sassa!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: quanti ricordi la stessa Silvia, ovvero Silvia Salemi, benvenuta carissima, hai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora che oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: benvenuta, anche, benvenuta.
1: Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, a Casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patupatun cia, stordito il cuore, l'inventiva, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30,
0: anzi 30, no 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè,
0: no, 30, sono il prossimo 30, anno sono 30, 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire, non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io confido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. Da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti. Nella vita di tutti i giorni, poi come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è che adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip, questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita,
0: sì,
1: l'ho vista per la prima volta,
0: sì,
1: io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era, non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità, e quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare, e devo dire oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te, tra l'altro ci tenevo ancora a dire perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero e più puro in assoluto che abbiamo e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza, è verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre e al Festival di Todi, sì. Faremo il debutto lì e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella, un abbraccio.
1: Tutto, buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme, grazie Silvia, ciao.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: Wow.

0: stai ferma, non mi toccare, ferma lì. Sempre a tocchicchiarmi, a cosa. Stai lontana! Che poi, oh, sono anziano, io non riesco. Poi su queste canzoni mi piglia la fregola, capito? Al pomodoro, mi ha detto Brian, le fregola. La fregola è un tipo di. È tipo l'orzo, è tipo il farro, la fregola.
1: Ah, ho capito.
0: Non la conoscevi la fregola?
1: No,
2: ma sono contento che hai risolto rispetto all'apertura della puntata, che sei dovuto scappare, hai detto pensaci tu perché...
0: ancora mamma mia, ancora
2: che... tu non mangia ste pere cotte,
0: sì,
2: che
0: poi... sì, pere cotte, io amo la pera non cotta, perché poi devo fuggire direttamente al bagno con lo squarouse. Esatto. Però le pere sono buonissime, dai, le pere sono buonissime, dai.
2: Eh sì, concordo.
0: Chi è? Pronto? Chi è?
1: Sì.
0: Pronto? Chi è? Pronto? Mamma mia, non sanno io che devo fare con questa gente qua. Vabbè, ringraziamo la Sassa perché ci ha dato quei 20 minuti di belli, 20 minuti belli, carini. Tra non molto avremo il Vintage Italy, Brooklyn Street Dance, Brooklyn Dreams, a Dolce Alice Live.

0: Aikid. Era un brano meraviglioso.
1: Cioè, vi rendete conto? Senza lanciare il WhatsApp, abbiamo ricevuto già una chiamata per Max dalla signora Rottermaia che dice sì. Salutoni a Max, sei un uomo meraviglioso, bellissimo, specie di profilo.
2: Siccome la signora Rottermaia ha detto precisamente che le caprette fanno ciao a Heidi.
0: A mia sorella, però,
2: però lei dice ciao a te Max, come ha detto Gianni, sei meraviglioso, meraviglioso.
0: Il problema è che la Rottermaia era brutta come di fronte alla Rottermaia la Befana era una gnocca, capisci?
2: Vabbè, ma tu non la conosci, non è quella signora Rottermaia.
0: Ma tutte le Rottermaia fanno cagare. Allora, allora un brano, poi lo stacchettino e poi il Vintage Italy. Ah, prima però questo. Mamma mia, ma Brian, ma dov'è Max? Senti qua, ma sei un pazzo! Bambule, Bambladé Unlimited, the funky music, afro music.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre col suo pianto, sassi e fiori del giardino, sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mondo.

un motore senza fiato cerca gli occhi di un domani, nel sudore del passato resta solo l'odore del mare.

0: emozioni. No, no, guarda che è difficile da ricordarsi un festival di Sanremo, se non vado errato 1997, se non erro, quel Peppino Gagliardi mi faceva morire. Questo è un brano meraviglioso, questo è un brano che...
1: Nel 97 addirittura.
0: No, dovrebbe essere, a 30 anni questo brano.
1: Ma forse di più.
0: No, è un Sanremo, ora non mi ricordo se è 93 o 97, bisognerebbe andare. Patrizia, vai a controllare l'alba. Cioè, è scazzata.
1: L'alba di Peppino Gagliardi.
0: È scazzata in una maniera. Che succede? Che succede?
2: Io tutto a posto.
0: No, ecco, se mi vai magari a parlare in sala, forse il microfono si sente meglio.
2: Stavo dicendo tutto a posto, tranquillo.
0: No, che ti vedo abbacchiata, cioè nel senso ti vedo un po' arrabbiata, ecco, tutto lì. Allora, il Vintage Italy ed era semplicemente Peppino Gagliardetto. Troppo
1: il
0: forte.
1: Mitico maestro.
0: Dai, era bravissimo. Io credo che grandi paroliere, ricordato sempre poco, devo essere sincero. E questo era un Sanremo bello dove c'era tanti brani belli, ma questo penso che arrivò negli ultimi posti, ultimo, penultimo, per farti capire a che livello era il Sanremo degli
2: 1993.
0: Anni 93. Hai visto? Ha 33 anni questo brano qua, ma dentro c'era di tutto, capisci? Era un Sanremo dove dentro c'era, era ancora il Sanremo con le voci quelle importanti, quelle voci
1: non
0: ancora.
1: C'erano gli autotune.
0: No, qui non ce n'era di autotune, infatti si sente anche che non c'era autotune, c'era del cuore, perché questa tu pensi a modo c'era del cuore. Allora il WhatsApp, Patrizia, ce l'hai? Il
1: WhatsApp,
2: sì, certo
1: che
2: ce l'ho. 348 349 1141.
0: Bene, la mail, Gianni, visto che fa il furbo,
1: idolcelive@gmail.com. Questa è quella ufficiale, perché poi c'è quella detta Patrizia, quella di Cuneo, quella personalizzata di Max.
0: Sì. Rottermeier 69 @
1: questa è forte, questa è venuta benissimo.
0: Amaporn.com, ecco, è tutto insieme. Siamo andati
2: Rottermeier 69 @ cariola.com.
0: Cariola è bella, cariola. Ci vuole il fisico a fare la cariola.
2: Fisico bestiale.
0: Bestiale, che se no ci schianti la schiena, compreso la rubinetteria. Allora,
2: l'artiglieria,
0: detto anche birreria. Allora, siamo andati a pescare, io e quel disgraziato dalla parte opposta, una cosa che Gianni sicuramente non conosce, a meno che non usa il Google. Non dico il titolo, vediamo se lo becca.

0: originale.
1: Te la devo dire, eh? Te la devo dire.
0: Certo, è cliccato.
1: Te la faccio, guarda, alla Loris Mark, sì, guarda, sì, così. Sì, sì, sì. Say and con Devil Segan, perché la radio è il teatro della mente.
0: Un altro cretino si è aggiunto. Allora,
1: con te si chiude il cerchio.
0: Allora, sì, questo e questa è l'originale, perché poi c'era quella costruita per la discoteca, sapete, facevano gli originali e poi strapolavano, mettevano sotto delle cose per poterle naturalmente usare in discoteca. 7 minuti di brano che noi non andiamo a sentire tutti, perché tu palle, 7 minuti è tanta roba. L'importante è riuscire ad ascoltare determinata musica. Allora, stavo dicendo Cinzia Dorati, che la salutiamo, che anche lei lavora per Dolce Alice Live di Sottobosco. Lei proprio raccoglie il sottobosco
1: sotto mano.
0: Lei fa di tutto e poi ci vabbè, allora poi ne parleremo anche di Cinzia Dorati. Allora,
1: salutiamo Cinzia Dorati, cioè, anche lei, anche per lei un salutone, come anche per Alessandra.
0: Alessandra chi se ne frega. Allora, Patti, ma a proposito, visto
2: dica.
0: Si è arrabbiata moltissimo quella donna.
2: No, ma... io, figurati.
0: No, ma no, quella donna Barba Papà, la Sassa.
1: Rottermeier?
0: La Rottermeier, la Sassa Rottermeier. Allora, mamma mia, mi è venuto la figura davanti. Vabbè. Allora, ti ha mandato qualcosa? Si è incavolata?
2: Sì, certo. No, certo, ma noi lavoriamo sempre, dietro le quinte si lavora sempre. Allora, guarda. A Bergamo un cittadino ha abbandonato dei divani in strada.
0: Degli animali?
2: Dei divani.
1: I divani.
0: Ah, ho capito.
2: Divani. Siccome erano vecchi, ha pensato
1: ha scambiato Bergamo per una discarica, insomma.
2: Comunque ha avuto la splendida idea di caricarli su un triciclo e di andarli ad abbandonare in strada. Comunque i vigili lo hanno rintracciato
0: e, certo,
2: e come punizione glieli hanno riscaricati davanti a casa. In più
0: multa
2: di 10.000 euro.
0: Ah, bene, più i divani.
1: Per forza,
0: più
1: divani. Che mi scambi Bergamo per una discarica, insomma. Ragazzi.
0: Un altro coglione, veramente. Chiunque tu sia, sei un coglione. Capisco anche perché ti ha lasciato tua moglie. Allora, perché sicuramente sarà un singolo.
2: Un cretino.
0: Sì, oppure un cornuto. Allora, mi è venuta così, non so perché ho difeso le donne al 100%. Un brano meraviglioso arriva Cerrone, Supernature.

0: 19 minuti di brano, 10 ce li siamo degustati perché non possiamo non farvi ascoltare uno dei brani più belli per quanto riguarda la musica da ballare in discoteca degli anni 70. Cerrone, sempre Cerrone, è quello che si danno le donne, il Cerrone.
1: Che il cos'è? Cerrone,
2: non la ceretta, il Cerrone.
1: Che cos'è il Cerrone?
0: Il Cerrone è che in Toscana è quello che vi dà la terra.
1: Dici il fondotinta.
0: Bravo, sì. Si chiama Cerrone anche.
1: Ho capito.
0: In Toscana, la sono inventata ora. Allora.
1: L'avevo immaginato.
0: Ma dai, sai, ormai mi invento di quelle cose fuori dal normale. Allora,
1: anche che oggigiorno, oramai, sì. tutte queste cose di trucchi hanno nomi stranieri. Il rossetto è il blush, quel lipstick,
0: sì, sì.
1: Qua,
0: mamma mia, e lo snip snap, lo snick snack,
1: chiamateli come si chiama, come si
0: infatti,
1: come li conosciamo, e basta.
0: Ma la colpa è nostra, la colpa è nostra, sai, ho fatto un brunch. No, hai fatto un pranzo. Che brunch, capisci?
1: Brunch e colazione e pranzo. La via di mezzo.
2: Sì, ormai l'inglese ha preso padronanza in tutta Europa. Sì.
0: Abbiamo avuto un meeting, ma che be un bri- no, un come che si dice? Un briefing, è una riunione, così.
1: Ti do il feedback, ti faccio il feedback.
0: Allora, a proposito di mandare in quel posto qualcuno, lo facciamo con lui. Ciao Larissino!
3: Radio Studio Potenza. It has become appallingly obvious that our technology has
0: exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

È una versione fortunata questa di Paul Young, fortunata cover dell'omonimo brano scritto da Derry Hall e dal duo Hall & Oates nel 1980. Young scelse il brano per dare un tocco di più pop al suo secondo album, trasformandolo in una hit international numero uno negli States. Pubblicata nell'85, la cover arrivò in cima alla Billboard Hot 100, davvero un successo clamoroso firmato da Paul Young.

0: Durante la registrazione del suo secondo album, Paul Young sentiva che al disco mancava qualcosa di pop, cercando tra i vari brani di scoprì questa canzone, trasformandola in una ballata pop soul. La versione di Young è famosa per il suo arrangiamento più lento e maturo, con l'uso della chitarra pedal steel, che la differenzia naturalmente dall'originale. Un brano dell'85, Every Time You Go Away, nella versione di Paul Young, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

0: hanno fatto ballare sti disgraziati, tantissimi disgraziati tra virgolette, anche perché poi l'ho visti anche dal vivo. Sono gli Chic, strano, eh? Chic, oh, sono quelli di Le Freak. Invece questo è Falling in Love with You. Un brano, un lento. Grazie Loris. No, in questa puntata non ti prendo in giro, ti ho già preso in giro fuori onda, è inutile continuare a farlo anche in onda. Allora ci avviciniamo piano piano dolcemente, cari amici, anche al termine di Dolce Alice Live. Abbiamo ancora insomma 3 o 4 brani. Notiziole interessanti, Patti, oppure
1: sì,
0: ce l'hai?
1: Certamente. Guarda, c'è una notizia che è successo qua in Germania, che, sai che c'è il mercatino dell'usato, un uomo ha comprato una cassaforte per 25 euro.
0: Sì.
2: E all'interno ce n'erano 200.000, come
1: no, all'interno ha trovato un lingotto d'oro di 250 grammi dal valore di 32.000 euro. Non sapendo cosa dovesse fare, si è rivolta alla polizia, che hanno di nuovo rintracciato il venditore,
0: sì,
1: dicendo che era una era una cassaforte del padre.
2: Trovi un lingotto d'oro e lo dai.
1: Del padre novantenne, si era dimenticato che c'era questo sottofondo come un cassetto nascosto. Poi la polizia ha detto: va bene, noi non abbiamo niente da fare, non possiamo dire niente, poi dovete mettervi d'accordo tra di voi.
2: Scusa, io lo compro e c'è il lingotto d'oro, è mio, l'ho comprato, non l'ho rubato, è mio.
1: Però lui ha comprato la cassaforte, non quello che c'era all'interno della cassaforte.
0: Che funziona.
2: Vale anche quello che c'è all'interno.
1: Comunque però lui l'ha restituito perché è una persona onesta e poi ha regalo.
2: Se c'erano delle feci all'interno, appartenevano pure a te che l'hai comprato.
1: Ha avuto un bel regalo.
0: Dovrebbe essere per legge, però è quella italiana. Allora io,
1: anche qui in Germania.
0: Il 20% del ritrovamento.
1: Ma ha avuto più del 20%.
0: Allora va bene.
2: E
0: allora ci può stare. Bene, bene, bene, bene, bene. Didi Sound, Super Hits, Shopping Baby.

0: Allora, Danny White, Dance Little. Cosa sei andato a prendere? Mamma mia, che bello, ma che bello, bello, bello. Allora, Brian Bellè dice che abbiamo finito. Come abbiamo finito? Abbiamo già finito. Abbiamo finito Dolce Alice Live, di già? Mamma mia. Allora, beh, se lo dice lui che ha il timers. Sentite, il timers. Il timer davanti. Lo ringraziamo per aver curato, a parte qualche scherzetto, qualche bicchiatella, però insomma ci sta, perché insomma, se no non sarebbe innanzitutto figlio mio e poi non sarebbe neanche Dolce Alice Live. Poi ringraziamo Loris Marchi, la Sassa, Cinzia Donati, naturalmente i miei compagni di viaggio. Eccoli qua, Velociraptor e Indominus Rex.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti.
1: E mi raccomando, scappa prima di iniziare la trasmissione, non durante la trasmissione mi dici pensaci tu che io devo scappare.
0: Lo so, ma quando ti vedo mi parte lo squaraus, non so quale sia il motivo. Noi siamo così, siamo fatti così, perché noi siamo bravi e anche belli. La faccia tua, no, tua nostra, la faccia di chi? Tua in generale, generico.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così, Salvatore Ferraro.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Pietrantonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo Come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo vibrafono.

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa Draw.

0: grande otra.
1: Un pensiero per la musica brasiliana da parte di una vocalist torinese. Lei è Giulia Firpo, accompagnata da un eccellente pianista come Fabio Gorlier. Un disco di un anno fa più o meno, si tratta di MCU Piano, con un percorso dedicato appunto alla musica carioca, con questa veste in duo fra pianoforte e voce con Giulia Firpo e Fabio Gorlier. Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022. Abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po', come dici tu, io sono, mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico, come molti adolescenti. Nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni, e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco al Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino, e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove insomma ho conseguito i titoli accademici, e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: la laurea, okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro, e poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso, e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea,
1: sì,
0: diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto. Però.
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che e questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, infatti, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole su musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, no? Anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
1: Sì,
0: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di no, di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme,
1: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
0: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
1: Sì.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori e suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no?
1: Di percorsi sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come
1: no?
0: Passione, come no? Certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto, sì, un disco.
1: Diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei.
0: Qualcosa si sente.
1: Le mie, sì, diciamo,
0: giustamente,
1: magari
0: no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social. Dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mia Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta,
1: sì.
0: Vero? Residente.
1: Sì, trovate il resident producer,
0: certo,
1: direttore,
0: no,
1: artistico,
0: no.
1: Lì, qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è sempre, ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.